RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salelanga ngolo nkolo, ngolo. Atabilo konyosu na koko zanga me la grâce. Ngolo nkolo langa, Yesu ngolo.